0: Wait, 11 e 31 minuti, forse non ci avete mai pensato quanto il nostro nome può influenzare la prima impressione, perché alcuni giovani della generazione Z lo usano per farsi un'idea sugli altri, quindi già dal nome capiscono chi sei. A questo punto vi chiediamo: qual è il vostro nome? E cerchiamo di capire se rientra tra le persone che ci stanno antipatiche a pelle. Dai, lo scopriamo tra poco.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Bring it back!

0: musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Pare che il nome possa influenzare la prima impressione. Alcuni giovani della generazione Z si fanno un'idea sugli altri semplicemente dal nome. Quindi come vi chiamate, tra poco capiamo se rientrate tra gli antipatici.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Tonight in Your Eyes. Il giro l'abbiamo fatto partire così. Arrivati a 45 minuti dopo le 11, stiamo parlando del vostro nome, perché pare che la generazione Z riesca a giudicare le persone che si trova davanti semplicemente dal nome. Quindi il nome può influenzare in qualche modo la prima impressione. Un recente sondaggio, infatti, ha fatto emergere un dato curioso. Il 18% dei giovani appartenenti alla generazione Z tende a farsi un'idea precisa su una persona giudicandola semplicemente dal suo nome di battesimo. Avete capito bene? Quando il nome, in poche parole, influenza la prima impressione, questa tendenza evidenzia come il nome possa trasformarsi in un vero e proprio biglietto da visita sociale, capace ovviamente di generare in questo caso pregiudizi immediati ancora prima di una reale conoscenza. Allora, tra i nomi che subiscono maggiormente questo tipo di giudizio in Italia spiccano Kevin, che esiste anche nella variante Kevin con la C, poi Jonathan e Ciro. Per quel che riguarda le donne, invece, Rebecca, che è un nome definito spigoloso già dalla pronuncia, e Anna, che pare essere tra i nomi di persone tra le più lamentose. Ovviamente questo sondaggio e questa lista è molto più lunga, ma questo per dire che il fenomeno del complicato rapporto col nome non riguarda soltanto gli altri, ma coinvolge direttamente anche la sfera personale. Il sondaggio rivela infatti che il 42% delle persone intervistate afferma in qualche modo di non sentirsi a proprio agio con il nome che porta. Questa percentuale trova una forte conferma proprio nella generazione Z, i cui membri spesso non si riconoscono affatto nel proprio nome di battesimo, e se ne avessero l'opportunità lo cambierebbero volentieri per trovarne uno più vicino alla propria identità. Quindi la generazione Z in qualche modo vorrebbe cambiare il proprio nome. È alta la percentuale, è un 42%, è un numero notevole di ragazzi. Quindi vi chiediamo innanzitutto come vi chiamate e se rientrate tra i Kevin, Jonathan, Ciro, Rebecca e Anna, che pare siano quelle persone che stanno sulle scatole sin dalla prima impressione, sia dal momento in cui stringi la mano e ti presenti, e soprattutto se avete mai pensato nella vostra vita ad un nome diverso da quello che avete. Io mi ricordo che quando ero ragazzina volevo farmi chiamare Viola, infatti quando mi presentavo alle persone che insomma in qualche modo volevo tenermi alla larga, utilizzavo questo nome fittizio, quindi mi presentavo come Viola, che in realtà a me piaceva molto. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: 10 minuti a mezzogiorno, tra poco chiudiamo questa mattinata insieme, praticamente a metà del nostro appuntamento, fino alle 2 vi accompagno. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso. Dove passate questo fine settimana? La musica c'è, anche Dracula.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

momento precisissimi a mezzogiorno, ragazzi, le 12. Sono Valentina Guidi, benvenuti a bordo, benvenuti su Disco Radio. 4 ore da condividere come sempre, la musica senza interruzione, from disco to disco weekend. Ci portate a spasso insieme a voi, magari in macchina, fateci spazio, non diamo fastidio come sempre. Ma facciamo da colonna sonora le cose belle che state facendo. Quali sono? 393-800-3000, il nostro numero, messaggini WhatsApp, note audio, ancora meglio. Adesso la novità, Just a Little.

Per tra le novità di questa settimana, anche Just a Little la ritroviamo in questo sabato alle 12:03. Benvenuti su Discord dei ritardatari. Va bene, noi ci siamo, non siete in ritardo perché abbiamo ancora 2 ore da condividere. Che si fa là fuori? 393 800 3000 per i vostri messaggi. La prossima.

0: 13 minuti lo ritroviamo su Disco Radio, tra poco invece un disco dance storico da riascoltare dal passato, in quel caso si va nel 1999, state lì.
1: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
2: E soprattutto di non dire
3: incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu. Mua.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli.

0: Gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
3: Siete voi il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Disco Radio. Vi ricordo su Disco Radio l'appuntamento Extend Version del Rhythmic History ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. Adesso torniamo nel 1999, c'è 9 PM.
8: Rhythmic History.

0: Abbiamo scelto Leon, Major Lazer, DJ Snake, 12:32 minuti nel nostro sabato. Tempo di vacanze e tempo anche di pensare a qual è la cosa bella che ti porti indietro dal posto che hai visto. Stiamo parlando in pratica di souvenir, no? Molti, tantissimi italiani si portano a casa qualcosa in ricordo della vacanza, che sia un genere alimentare o la classica calamita da appendere al frigorifero. Fatto sta che ci piace avere un ricordo dopo le ferie. Voi siete tra questi? Che cosa collezionate? Qual è solitamente il souvenir che riportate dalle vostre vacanze? Fatecelo sapere.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: 12:33, tempo di vacanze per molti italiani. C'è chi, insomma, già ci sta andando, c'è chi le programma. Voi avete un souvenir solitamente che vi riportate dalle vacanze? Fatecelo sapere adesso, The Weeknd.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: De Palma, Anita e Mischilla. The Weeknd, Michael Gray, 12 e 47 minuti, parlavamo di estate, parlavamo di vacanze e poi ovviamente di souvenir immancabili per quasi tutti gli italiani, riportarsi qualcosa dalle vacanze. Siete tra questi? Che qual è il souvenir che spesso scegliete?
1: Ciao Vale, sì, io sono il classico vacanziero che si porta a casa la calamita. Okay. Fino a un po' di tempo fa avevo la fissa delle cartoline,
0: ma un po' tanto.
1: Per cui anche quello, adesso però non ce ne sono quasi più.
0: Ma no.
1: Insomma, sono questi, insomma, i souvenir che mi porto a casa dalle vacanze.
0: Bene.
1: Sono Antonio di Parma, buon sabato a te e a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Giovanni Caselle. Domani si parte, si va ad Alghero e come tutte le volte mi porterò via qualche calamita da dare amici, così, e una sul frigo.
0: Certo.
2: E voilà.
0: Buone vacanze. Ciao,
3: Valentina.
0: Allora. Ciao.
3: Ma io portavo via sempre il sassolino della spiaggia, un ciottolino di sabbia. Ci credi se ti dico che all'alba dei 58 anni, quasi 59,
0: sì,
3: ho riportato in tutte le spiagge che sono stato un pochino di sabbia o quella due o tre sassolini? Ciao Edo da Crema.
0: Ci credo, Edo, perché non sei l'unico. Molti, insomma, fanno questo gesto di grande amore, d'altra parte, per il nostro pianeta. Ed è successo qualche giorno fa una storia bella che vogliamo riportarvi. In quel caso 40 kg di sabbia, finissimi granelli di quarzo levigati dal mare, sono tornati in Sardegna dopo circa mezzo secolo. Per 50 anni quei chicchi avevano fatto parte di un giardino zen a Milano, nel nord Italia, custoditi come ricordo di una bella vacanza in Sardegna. Giovedì 9 luglio sono stati restituiti alla spiaggia definita una perla da Silvia Ferrari, che insieme al marito Eros Cattaneo hanno voluto esaudire in qualche modo l'ultimo desiderio della madre Valeria, ovvero riportare nel luogo d'origine quella sabbia raccolta dalla famiglia negli anni 70, quando non esistevano ancora la sensibilità ambientale attuale e le norme di tutela oggi in vigore. 15 anni aveva la figlia durante la vacanza e si ricorda, il roulotto con i suoi genitori, quel gesto di portar via in abbondanza quella sabbia che oggi è ritornata proprio su quella splendida spiaggia come ricordo indelebile della madre, che come ultima volontà aveva proprio chiesto alla figlia di fare questo atto d'amore. Quindi ragazzi, souvenir sì, mi raccomando, non portatevi via la sabbia della spiaggia, le conchiglie o qualsiasi cosa faccia parte dell'ambiente naturale. E intanto veramente bravi a questa coppia che ha esaudito non solo il desiderio della madre ma ha fatto un grande gesto d'amore per il patrimonio ambientale. E voi qual è il souvenir che comprate più spesso durante i vostri viaggi? 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don

0: Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Una manciata di minuti prima di toccare le 13, prima di aprire ufficialmente la nostra ultima ora insieme. Sono Valentina Guidi, ad un passo dall'ora in cui tendenzialmente si mettono le gambe sotto il tavolo. Anche questa BTS, cioè Swim.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend. Swim.

belle. Io lo chiamo il disco dell'amore, ragazzi, su Disco Radio. Praticamente le 13 vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, anche dentro in questo sabato pomeriggio 11 luglio che si fa dalle vostre parti. 393-800-3000 è il nostro numero per raccontarcelo. Le 13 o l'una, insomma, fate voi. Tempo questo di andarsene in piscina, che dite? Se siete in città ci sta anche quello, fortunelli quelli che ce l'hanno in giardino, e poi ci sono tutti quelli che sono partiti magari ieri per raggiungere il mare o la montagna. Dove siete? 393 800 3000, adesso è il nuovo di Madonna.

Il nuovo di Madonna ad aprire la nostra ultima ora insieme, 13:02. Buon sabato, buon weekend a quelli che se la godono in relax, a quelli che invece lavorano un abbraccio virtuale, vi arriva sempre. Io sono Valentina Guidi, come al solito condividiamo 4 ore nel fine settimana con la musica bella, senza interruzione. Dalle vostre parti invece cosa si fa? Siete tra quelli che lavorano anche nel fine settimana pesante? Lo so. Insomma, una pacca sulla spalla andrebbe data, oppure siete tra quelli che si rilassano, organizzano cose belle da fare con la nostra musica in sottofondo. Anotra, adesso, Talk to You.

0: indietro nel tempo, nel passato, fino al 1995, state lì.
1: L'afa è insopportabile, rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
2: Peugeot 208 da 17.990,
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via

0: Arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Il meglio della dance storica ritorna ogni ora su Disco Radio. Un disco dance, ce lo riprendiamo dal passato, quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso 1995, Robert Miles, cioè Children.
7: Rhythmic History.

0: senza interruzione, e tra un attimo vi diamo anche tutte le info per raggiungerci al disco Radio Party di questa sera.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: con i Williams su Disco Radio 99, Sorry Papi, 5 More Hours, Closure. Così abbiamo aperto 44 minuti dopo le 13 sull'orologio di questo sabato 11 luglio. Questa sera non dimenticate di essere dei nostri, perché vi ho detto, torna il Disco Radio Party. Siamo ad Inzago per Inzago Revival, un intero weekend in realtà dedicato al cibo, alla musica, al divertimento anni 80-90. Per tutto il paese ieri è stata serata Revival anni 80 e oggi invece spazio agli anni 90. Chiudiamo in bellezza la serata con il Disco Radio Party con Edo Munari, Matteo Epis, con me Valentina Guidi insieme a Don Cash. Dalle ore 22 in Piazza Maggiore vi aspettiamo là per la nostra festa. Torna il Disco Radio Party a Inzago Revival. Mi raccomando, non fatevelo raccontare, ma vivetelo insieme a noi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada,
5: Photon,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Stiamo quasi concludendo il nostro appuntamento insieme questo pomeriggio. Alle 2 io vi saluto, ma arriva puntualissimo come sempre Robby Mistretta per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Adesso Gordo, Loco Loco.

0: Francesco, quello che ci porta in fondo alle nostre quattro ore insieme. Così si chiude la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. È arrivato lui, Roby Mistretta. Ciao Roby.
1: Buongiorno, eccoci. Aspetta, che regoliamo tutto qua, che ogni settimana dobbiamo ripartire tipo da zero.
0: È vero, noi che siamo quelli del weekend. In realtà poi io sono stata in onda questa settimana perché mancava Olga, ovviamente.
1: E iniziano le vacanze.
0: Iniziano le vacanze, il palinsesto cambia un pochettino. Insomma, è tempo di vacanze per tutti.
1: Dovrete sopportarci le due.
0: Disco Radio. Sono le due.
1: No, perché adesso inizia anche quel periodo dove devono sopportare noi due più spesso.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: Capito? Cioè, gli altri vanno in vacanza, noi qua a sudare in studio.
0: Detto così non sembra bellissimo e non lo è per
1: niente.
0: Cioè,
1: nei confronti di chi?
0: No,
1: nei
0: nostri confronti. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su
1: questa
0: cosa.
1: Qualcuno farà piacere questa cosa.
0: Certo, i nostri ascoltatori sono super felici. Dico bene o no là fuori?
1: Ve lo diranno stasera, Vale.
0: Certo, ci vediamo ad Inzago, quindi vi aspettiamo tutti là per il Disco Radio Party. Ciao.
1: Ciao.

0: ci riportano nel 2022 ma anche all'inizio degli anni 2000 con l'originale degli Eiffel. Non è sabato senza il nostro poeta, amici.
1: Di gradi ce ne sono quasi 40, ma Disco Radio con Roberto Mistretta la felicità è tanta.
0: Vabbè, il nostro sommo poeta Antonio da Parma ci regala una gioia tutti i sabati, ma Rhythmic History ce ne regala una all'ora e tra pochissimo una dal 96.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Clerici.

0: Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio. Se dico Gala, la maggior parte di voi starà subito pensando a Freed From Desire. Ma l'anno prima Gala ci ha regalato anche un'altra grandissima età.

0: prossimo 14 e 15 luglio. Bruno Mars, nel frattempo, era qui su Disco Radio, all'interno del Frandisco Tu Disco del weekend. Oh, ma che tempo farà domani in città?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore a partire da Alpi e Prealpi potrà coinvolgere il Piemonte e la Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Domani sarà invece una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con un po' più di variabilità sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime che oscilleranno a Milano e Torino intorno ai 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Non mi dite che siete appena arrivati, allora benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi, questo è il From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Tra un attimo

0: Loro sono John Summit e The Volt con Shade of Blue. Oh, vi ricordo che tra pochissimo sarà Disco Radio Party. Dalle 22 ci vediamo a Inzago in provincia di Milano con la nostra festa con Edo Munari, Matteo Etis, Valentina Guidi e Don Cash, che vi faranno ballare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. E tra un attimo J-Lo e David Guetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.

0: Chi?
1: SUV Vane Fuoristrada.
0: Photon.
1: I solidi pick-up.
0: Maxus.
1: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
0: Shanghai.
1: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
5: Per voi che ci state ascoltando alla radio, alle 21 scatta la festa, il disco Radio Party, con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Per voi invece che state andando a Inzago, tra pochissimo dalle 22 in Piazza Maggiore sarà disco Radio Party. Intanto Save Me Tonight,
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: The Blessed Madonna, c'era Mercy a chiudere almeno per oggi il From Disco to Disco del weekend. La nostra musica, le più ritmate della città che hanno suonato per tutto questo sabato, senza alcuna interruzione, che ritorneranno domani già a partire dalle 7 del mattino. Adesso inizia la festa.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Alla radio in podcast torna la stare del ritmo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Luisi e da qui che inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche che per chi ci sta ascoltando al sabato sera saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago con il Disco Radio Party. Prima però la nostra musica, Alexia e W, Me and You.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Me and

0: Guru Papapara, c'era Neja con The Game ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. State qui perché tra un attimo voglio vedervi danzare con Prezioso e Marvin.
1: Rhythm History.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
6: Però spiegate

0: Diteci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
1: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
0: Incredibile!
1: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
0: A Milano dal 1906.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
12: È il momento giusto per

0: aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu! Disco
1: Radio. Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera? E allora sentite me, perché tra pochissimo saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago, in provincia di Milano, con il nostro disco Radio Party. Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Non Cash, pronta a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi, e regalarvi un sacco di gadget. Tra pochissimo, dalle 22, Piazza Maggiore a Inzago, sarà disco Radio Party. E invece torniamo alle hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo Original con I Love You Baby, Billy Moore con Up and Down, prima Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Esattamente, qui inizia Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ragazzi, sabato notte o mercoledì notte se lo ascolti in radio. E in questo momento noi stiamo per salire sul palco live. Anche questa notte, come tutta l'estate, siamo in giro con il Disco Radio Party Live on Tour con Matteo Epis, Domunari, Valentina Guidi e Don Cash, ovviamente. Ma sono live in radio con la cassa dritta e con tutto il meglio del rap e del pop italiano. I primi, ragazzi, uniscono Roma e Milano, sono i nostri
2: Ciao,
1: fratellini.
2: Amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash.
1: Bella, bravo.
2: Spingere.
1: E questa volta si spinge, ho detto Roma e Milano come noi che ci colleghiamo. E allora, Pagante più Ludwig, ti soffro.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and

0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: BMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Photon,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
9: Perfetto centro di Rap and Drop, ragazzi, qui su Disco Radio con lo zio Don Cash. Con noi questa notte ci sono stati Merck & Cray, Montana Nai, Marracash, Salmo, Lazza, Ludwig, Il Pagante, Samurai J. Ma tranquilli che non vi facciamo mancare niente, perché adesso vogliamo per un attimo a Torino, insieme anche a un po' di Catania e di Cuba. Ciao!
10: Bella per il mio Otello Don Cash. Poi Vorobore, questa è la mia nuova hit.
9: Eh sì, la hit di quest'estate, insieme ai Taka Bro, si chiama El Takata, insieme anche a Martin White.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
11: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...